0: Tu hai moglie, figli, nipoti?
1: Sì.
0: Allora, se vuoi rivedere la tua gente, sta buono e non ti succederà niente.
1: Gesù, Gesù!
0: Oh, a Gesù non piacciono i film pornografici.
1: Gesù mio, aiutami!
0: Sta zitto, tanto Gesù non viene. Lui preferisce starsene in cielo.
2: Certo, come ha chiesto qua da noi, la Madonna alla processione ci fanno fare.

0: provincia, contorsionista, eh!
1: Con sta panza tu non lo farai mai!
2: Io ci farei certe numeri che nemmeno il Kama Sutra mi potrebbe bastare!

0: cosa può succedere a due giovani sposi nei primi 5 anni del loro matrimonio. Matrimonio d'amore, naturalmente. Simpatico lui. Bella lei. Momenti di felicità, di spensieratezza. Momenti di speranza. Momenti e momenti d'amore. E di gioia. Gioia. Gioia. Certo, che altro potrebbe succedere? Questa è la facciata, ma... Eh sì, c'è sempre un ma, c'è sempre un però. E c'è sempre un Marco.
1: Luisa, tu eri la donna giusta per me.
2: Mi sei sempre piaciuta, credimi.
0: Una Marta.
3: Canta, amore, canta.
1: Ma che canto?
0: Una public relation.
4: I rami secchi vanno potati. Zac, zac.
1: Ah, zac, zac.
0: Un ingegnere.
5: Oh, no, no.
0: Una moglie dell'ingegnere. Un amico di lui.
6: L'avremmo fatti 100 metri.
1: Beh, sì.
6: E allora fermati, tu vai di fretta.
0: Un amico di lei. Eh sì, c'è sempre tanta gente nella vita di due giovani sposi. E tanti avvenimenti dolci, drammatici. E arriva così sempre il momento in cui qualcuno propone...
4: Ancora una volta prima di lasciarci.
0: Ancora una volta prima di lasciarci. Ma poi, perché lasciarci?

0: Una storia moderna, una storia di oggi, una storia vera, nella quale quanti di noi si ritroveranno. Ancora una volta, prima di lasciarci.
1: I'm pregnant and I offer my babies to Satan to worship.
2: Nightwing Records presents Star Shepherd. Current explorations in star synthesis.
3: Tonight will flame with fire.
4: A new tape that will show.

0: Io ci proverei lo stesso, vuoi?
1: Chi comincia?
0: Tu.
1: Ah, e perché io?
0: Perché sei l'uomo.
1: Ah, è l'uomo, già, comodo, l'uomo, eh.
0: Allora, come cominciò?
1: Guarda, cominciò là. Avevi il volto più candido che avessi mai visto, gli occhi innocenti, sorpresi, e nello stesso tempo una sensualità che mi arrivò subito al cervello.

0: Come riusciamo ad isolarci?
1: È tutto dire, in mezzo a quel casino di gente.
0: A proposito, ma chi erano?
1: E chi lo sa? Amici di corso. Pensare che questa casa mio padre me l'aveva data per liberarmi, diceva lui, da mia madre e dalla sua possessività. E capirei, diventò subito un porto di mare.
0: Che primo bacio.
1: Primo bacio nostro, perché per te non era neanche il secondo.
0: Cosa vuol dire? Se è per questo, per me non era neppure il quarto.
1: Ah, se è per quello, neanche il ventesimo, eh?